castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni.

il tempo lo sai che voleva, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo e per questo ti

città. In certe situazioni è bastato un casting, ti devi presentare e convincere.